0: Stella che vede!
1: Oh, bella Don Elvira!
2: Don Giovanni! Sei qui! Mostra bellone!
0: E titoli cruscanti, manco male che lo conoscevo.
1: Via cara Don Elvira, calmate questa collera! Sentite la...

0: siate più ragionevole. Ogni accennamento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Savo il vero.
0: Via, digli un poco.
2: E cosa devo dire?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
3: Potresto.
0: Madama, veramente, in questo mondo con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tolto.

0: lasciate che vada! E mi non merta che di lui ci pensiate!
1: È legato! Mi ingannò!
0: Consolatevi! Non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima! Guardate! Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Polifilla,

mille traits, mille traits, mille traits. Andrà queste contadine, cameriere cittadine, facontesse baronesse, marchesane principesse, di padroni, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640, in Albania, 231.

mille trait. Mille trait, fanno questi contadini, cameriere, cittadini, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, e vanno ogni tanto.